0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Artistas
2: internacionales. Te los ponemos en todas partes.
1: Ponte.
2: Exa FM 93.5.